0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia. Te le fa cantare.
6: Abbraccia ma più forte. Perché pochi sono fuori. Si tutto tempo che passate tempo perso. Si può rimanere.

0: Esisto tema che è passato e tema per. Si può rimanere, non esiste niente più.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Il piacere della musica italiana.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su KissKiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente, ennesima notte di attacchi e contrattacchi nell'area del Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi in Iran, che in risposta ha attaccato e distrutto un deposito di droni statunitensi in Bahrain e colpito obiettivi militari e civili in Kuwait. Ci sarebbero soldati di Washington feriti, due petroliere avrebbero preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma secondo il comando centrale degli Stati Uniti la notizia è falsa. Teheran minaccia una nuova escalation. Fino a quando non tornerà la calma ad Hormuz, il fuoco continuerà. E non si fermano neanche gli attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte e oltre 24 sono rimaste ferite in un raid con droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale, mentre a Kiev e in altre città ucraine allarme nella notte per minaccia di missili russi. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico e automaticamente diventerà anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne con Keir Starmer, che si è dimesso lo scorso giugno, è in programma lunedì a Downing Street. Veniamo in Italia. Prima notte in carcere a Milano per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Davanti al carcere di Bollate, dove si è costituito, l'uomo è tornato a chiedere la grazia al presidente della Repubblica Mattarella. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha detto ai cronisti. Nel frattempo il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui il guardasigilli Nordio avrebbe avviato l'iter per la richiesta della grazia, in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Senza nessun riferimento diretto alla vicenda, la Premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo decreto sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la Premier, che subisce un danno mentre sta commettendo un reato, non può chiedere alcun risarcimento. Ancora caldo intenso, bollino rosso in 16 città, temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia e 40 al centro. Al nord afa accompagnata da improvvisi temporali. Da lunedì più fresco ovunque, fine settimana da bollino rosso anche su strade e autostrade per il primo esodo estivo. Per chi si metterà in viaggio, brutta sorpresa alle pompe di rifornimento in autostrada, dove la benzina ha sfondato il tetto dei 2 euro al litro. Lo sport, calcio con i mondiali, ormai ci siamo, è tempo di finali questa sera a Miami alle 23 ore italiana, quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Domani è New York, Spagna, Argentina, la partita che assegnerà il titolo di campioni del mondo. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato ancora molto calda sulle isole maggiori. In Sicilia si toccheranno i 43 gradi, 41 in Sardegna, mentre i 40 gradi saranno raggiungibili anche al sud peninsulare tra Puglia e Basilicata. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli, in store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
7: Kiss Italia.it. Notizie, interviste. Kiss Italia.it. La classifica con i 30 successi più suonati del

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Fermati un momento, dimmelo chi sei. Unica guerriera, non ridi mai.
2: Radio Kiss Italia.
0: Musica italiana.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Ultime notizie.
1: Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Settima notte di raid incrociati nell'area del Golfo Persico. Il comando americano annuncia di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logiche e militari, depositi sotterranei di armi in Iran, che in risposta ha attaccato e distrutto un deposito di droni statunitensi in Bahrain e colpito obiettivi militari e civili in Kuwait. Teheran intanto minaccia una nuova escalation fino a quando non tornerà la calma ad Hormuz. Il fuoco continuerà. Intanto la Casa Bianca fa sapere che invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento delle operazioni contro l'Iran. E non si fermano neanche gli attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite in un raid con droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale, mentre a Kiev e in altre città ucraine allarme nella notte per minacce di missili russi. Tensioni internazionali che spingono al rialzo i prezzi di gas e petrolio. La benzina torna sopra i 2 euro al litro in autostrada. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo il ripristino del taglio delle accise sui carburanti tolto lo scorso 4 luglio. Cambiamo argomento. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ha passato la sua prima notte nel carcere di Bollate a Milano. La moglie ha presentato la domanda di grazia, provvedimento chiesto dallo stesso Roggero al presidente della Repubblica Mattarella. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti e penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha detto ai cronisti prima di entrare nel penitenziario. Senza alcun riferimento diretto alla vicenda, la premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Ancora cronaca: individuata e smantellata all'alba dai carabinieri una vera e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina in un rudere isolato tra le montagne della Spromonte nel comune di San Luca in provincia di Reggio Calabria. All'interno del casolare i militari hanno sequestrato presse idrauliche usate per compattare i panetti, forni a microonde per l'essiccazione della sostanza, sostanza da taglio e bilance, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi. Weekend rovente in Italia: 16 le città da bollino rosso, temperature sopra i 40 gradi al centro-sud, al nord AF accompagnata da improvvisi temporali, allerta in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dal lunedì più fresco ovunque. In chiusura lo sport, calcio con i mondiali, ormai ci siamo, è tempo di finali, questa sera Miami alle 23 ore italiana, quella per il terzo posto tra le deluse Francia e Inghilterra. Domani a New York, Spagna e Argentina, la partita che assegnerà il titolo di campioni del mondo. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio.

Buon sabato amici di Radio Kiss Kiss Italia, al bar della radio per le prossime tre ore con me, Roby Musella. Si apre ufficialmente questo sabato 18 luglio su Radio Kiss Kiss Italia. Da dove? Da quel di Acciaroli, il porto di Acciaroli. Siamo noi, siamo quelli del Latte Berna per i Mille Couleurs. Non sono da solo, non sono solo io, Roby Musella. Con me c'è Gianni Sorrentino proprio nello studio mobile e ringrazio Angelo Zella lì nello studio centrale. Iniziamo con Pino Daniele. Sai che mi piace quando muovi quella testa, avete capito, no? Io per lei.

Ma quando Gaia dice favela, ma non vi piace, non vi smuove qualcosa dentro? A me sì. Roby Musella in diretta da Acciaroli per Latte Berna, Berna e Mille Culur, per parlarvi, ecco, oltre che del latte, ma ne parleremo ampiamente, di recensioni, perché c'è una donna che è diventata famosissima e virale a causa di una recensione. Sono assolutamente furiosa, scrive: mio marito ha fatto tutto il tragitto per prendere il nostro ordine e vi siete dimenticati della cipolla, fin qui tutto a posto. Allora lei che fa? Mette una stella dicendo: era l'unica cosa che volevo. Il problema è che poi il ristorante ha risposto: no, guarda, noi la cipolla l'abbiamo messa, te lo giuro, chiedi bene a tuo marito. Arriva una seconda recensione di scuse della signora: il mio grasso marito, e già su grasso marito potremmo chiudere qui, ha mangiato la cipolla in macchina e mi ha mentito. Mi dispiace, vorrei eliminare la mia recensione negativa. Ecco perché poi il problema di quando facciamo le recensioni è quello: siamo arrabbiati magari per la singola cosa in una serata che è stata perfetta, che non è andata bene, poi ci pentiamo perché tutto sommato, insomma, ci siamo divertiti. E allora, lo sapete, Roby Musella, soprattutto il sabato, mi chiede di partecipare. 347 49 00 29. Cosa avete recensito ultimamente? E mi fate sapere anche come l'avete recensito. Io intanto vi regalo un San Giovanni che, visto che la storia che abbiamo raccontato viene dagli Stati Uniti, americana ci sta più che bene, direi.

San Giovanni Americana, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, che è diventato il Ciringhito di Acciaroli, perché siamo accanto al pop-up bar del Latte Berna, dove potete venire a gustare i cocktail che sono stati pensati solo per questa giornata. Il tour del Cilento continua. Intanto ditemi voi cosa avete recensito e come l'avete recensito al 347 49 00029.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, che è quello che avrebbe dovuto dire la protagonista della storia della prima ora qui al bar della radio. Recensione terribile perché mancava la cipolla nel panino, la cipolla se l'è mangiata il marito e ha chiesto scusa al ristorante dicendo posso cambiare la mia recensione 4 stelle. E di recensioni stiamo parlando. Al 347 49 00029 è arrivato questo messaggio. Ciao Roby, io l'ultima cosa che ho recensito è stata la scuola di mia figlia. Ho dato 3 stelle su 5. Adesso io non sapevo che si potessero recensire anche le scuole, però effettivamente Google, per esempio, dà la possibilità di mettere stelle o commenti su qualsiasi cosa venga registrata, dalla casa vacanza, dalla scuola, dal ristorante, cioè possiamo veramente recensire qualsiasi cosa. Ma perché ci piace recensire, e questo potrebbe essere anche un terzo e un secondo ragionamento da fare, perché psicologicamente il nostro cervello si sente parte di una comunità. Per esempio, no, adesso sta per arrivare Cesare Cremonini con la sua Possibili Scenari, ci potrebbe venire in mente di recensire la canzone dicendo mi piace il testo ma la musica per esempio è diversa dal solito Cesare Cremonini. Perché lo facciamo? Non perché vogliamo andare contro Cesare, ma semplicemente perché poi ci piace sapere se qualcuno è d'accordo con la nostra recensione, oppure per esempio semplicemente dice no guarda hai sbagliato, Possibili Scenari è un capolavoro della musica italiana e allora lo devi ascoltare in silenzio e devi apprezzare, e da lì nasce la discussione. Però spesso le discussioni poi diventano polemica, dobbiamo sempre stare un attimino attenti.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
9: Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro, quanto tempo è ancora?

0: qui all'interno del bar della radio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone che stiamo per ascoltare si intitola Con te ed è di Claudio Baglioni, che racconta come inno intimo e nostalgico tutte le gioie della quotidianità condivisa, i momenti da passare insieme a chi amiamo che poi diventeranno indimenticabili. 1978.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è... Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Alessandra Amoroso con Stupida, e torniamo qui al bar della radio da Acciaroli per Berna e Emile Coulure. Non è una stupida, ma anzi è una signorina che è venuta qui ad Acciaroli e ha approfittato della mattinata per venire ad assaggiare uno dei cocktail offerti qui con Berna e Emile Coulure. Benvenuta Pasqualina.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Pasqualina, che bel nome innanzitutto. Pasqualina, è particolare. Come mai ti chiami così? Facciamo un po' di conoscenza.
1: Perché nonna faceva sempre la torta a mamma.
0: Quella Pasqualina?
1: Sì.
0: E quindi giustamente ti chiami Pasqualina.
1: Così mi hanno detto.
0: Ah, quindi ti saresti potuta chiamare anche tiramisù. Cioè tipo per esempio torta tiramisù.
1: Più carino Pasqualina.
0: Hai assaggiato i cocktail, uno dei cocktail proposti dai ragazzi qui del Latte Berna?
1: Sì, ho provato quello al caramello.
0: Ah, com'è?
1: Molto molto buono, a me poi il caramello piace sempre tantissimo.
0: Ti faccio una domanda personale, che rapporto hai col latte? Sai, evocativo il discorso, diciamo, della a me fa molto discorso colazione in famiglia, a casa.
1: Io il latte lo bevo tutti i giorni, sempre, quindi un ottimo rapporto, è importante.
0: Quindi, diciamo, venire qui ti ha anche fatto scoprire un nuovo modo di assaggiare,
1: sì,
0: di gustare il latte. Tra l'altro oggi pomeriggio, lo voglio ribadire, ci sarà anche il momento più aperitivo, più ape del latte, dove c'è un terzo cocktail da assaggiare che è un po' più sbarazzino, un po' più particolare. Ma ovviamente, ecco, se volete informazioni potete andare anche sul sito di latteberna.it, trovate anche la location dove ci troviamo adesso, il porto. Grazie, grazie Pasqualina per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Quasi quasi un po' di torta Pasqualina io l'andrei a mangiare, visto che ci siamo. Intanto Angelo Zella, Vai con Gali e la sua Niente Panico su Radio Kiss Kiss Italia.

L'appuntamento di oggi qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, in diretta esterna da Acciaroli, per Berna e i suoi Mille Couleurs che tornano settimana prossima da Marina di Camerota. Io sono Roby Musella, voglio ringraziare Johnny Sorrentino che si è occupato della parte tecnica qui in esterna, Angelo Zella che si è occupato invece di tutto quello che è successo dallo studio centrale. Voglio ringraziare per i social Roberto e per la produzione e per l'organizzazione la nostra Marica, che si è occupata di tutto punto, ci ha fatto un servizio che non ci dimenticheremo mai più. Con me l'appuntamento è per domani dalle 10 alle 13. Buon sabato da Roby Musella.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 13 ed un minuto, scusatemi se apriamo in questa maniera, ma mi è appena saltato il padiglione di una cuffia, speriamo che non si sia inevitabilmente rotta. È un po' ridicolo perché ho la cuffia che parte di lato. Benvenuti amici, buon pomeriggio, che bello quando la giornata parte per il verso giusto. Saluto Walter Gentile che gentilmente tra un attimo verrà a verificare che cosa stia succedendo. Intanto tre ore da vivere insieme con noi e con la nostra musica. Si parte con questa cover di Neck, la canzone del 2015, Se telefonando.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, 13 ed 8 minuti. Possiamo aggiornare i nostri amici in ascolto sulla situazione cuffie in fase un'operazione di riparazione da parte del buon Angelo Zella, che sta lì armeggiando con cacciavite e quant'altro. Io sto trasmettendo con altre cuffie e mi sento una deficiente perché sento un'altra cosa, ma comunque no, sono bellissime le cuffie di Angelo Zella, però insomma è tutto molto molto particolare. Che bel sabato, incredibile, eccezionale, veramente, temperature elevate, lo sappiamo, inutile insomma che siamo qui a raccontarcelo. Hanno spostato ancora una volta il giorno del picco, questo sicuramente lo possiamo dire, perché al momento l'allerta caldo in Campania per esempio è prorogata fino a lunedì sera, e in generale la giornata più calda dovrebbe essere domani o dopodomani, quindi fate voi, diteci qual è. Comunque cresce non soltanto il caldo, ma cresce anche la tensione, la voglia di festeggiare, la voglia di scoprire chi sarà la vincitrice ai prossimi mondiali, alla prossima finale, quella di domani, ore 21, Spagna-Argentina. C'è da dire che per esempio a Napoli al momento si registra un tripudio di bandiere argentine, perché il legame con Diego Armando Maradona è inevitabile, è probabilmente è una cosa che non finirà mai, sei un pozzo senza fine, quindi in onore a Diego c'è grande tifo azzurro, bianco azzurro come sono i colori dell'Argentina, soprattutto dai quartieri spagnoli, questa è la tendenza. Però sempre a proposito di mondiali, tra poco parleremo anche di previsioni, se vi va cominciate a dirla, farla anche voi una previsione: chi è che lo vince questo mondiale?

Annalisa, esibizionista su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, finale di domani dei mondiali Spagna-Argentina. Le vostre previsioni al 347 49 00 29. Quale sarà, insomma, la nazionale che porterà a casa questo traguardo? E tra poco parleremo di uno stato che sta provando a prevedere quello che sarà l'esito, ma non ci riesce. Pare sia complicato. E poi in arrivo, dimmi di sì.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Kiss Italia, buon sabato a Raffaele che ci raggiunge al nostro numero. Fa caldo, sicuramente fa caldo, come ci ricorda anche lui. E in merito ai pronostici tra Spagna e Argentina, lui opta per l'Argentina, dice sarà l'Argentina a vincere. Vi dicevo, c'è uno stato, il Perù, nel quale c'è grande fermento per cercare di capire chi è che vincerà questa finale. Sono addirittura arrivati da vari paesi del Sud America diversi sciamani per provare, e vabbè, così che funziona da quelle parti, attraverso tarocchi, riti magici e mistici, anche intrugli psichedelici, leggo testualmente, per provare a fare una previsione. Ma manca l'accordo, perché ci sono persone che hanno delle posizioni molto diverse tra di loro. Magari riprendiamo le due più particolari, quella del curandero Miguel de los Santos, che dice che vincerà l'Argentina, e quella di sempre di Los Santos, che dice che vincerà 3-2 l'Argentina, dà anche dei numeri ben precisi, con Messi grande protagonista. Dall'altra parte c'è un'altra persona che rilancia, il signor Garcia, lo chiamo signor, non lo so, che dice che la Spagna inizierà la partita in vantaggio, poi perderà, e che l'arbitro farà un favore alla squadra argentina.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mie

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Ciao, sono Lorenzo Giovanotti, questa è Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Kiss Kiss Kiss Italia.
7: Sì, tu amaci in un darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: senza turno.
1: Senza toccare Gigi D'Alessio e Jolier.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Canzone del 1980 scritta da Mogol, cantata da Lucio Battisti, mi viene quasi da dire ovviamente cantata da Lucio Battisti, parla di una cosa che un terapista di oggi definirebbe come un sentimento retroattivo, la gelosia del passato. Ascoltiamola.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
1: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Kiss Kiss Italia.

È vero, ci sono i condizionatori, però se ci fosse un po' di venticello freschetto non sarebbe male. Ecco perché proviamo a darvi qualche consiglio sul come dormire meglio, perché molte persone utilizzano la tecnica di non indossare praticamente nulla per dormire. Questo può favorire la dispersione del calore e aiuta il corpo a raggiungere quella lieve riduzione di temperatura necessaria per addormentarsi. Però attenzione, perché la Cleveland Clinic mette i puntini sulle i, perché non esistono prove definitive che dormire nudi migliori la qualità del sonno. Anzi, quindi nelle notti più afose il corpo suda, il sudore che resta sulla pelle lo impregna le lenzuola, crea quella sensazione appiccicosa spiacevole. Quindi un indumento leggero può assorbire parte dell'umidità fungendo da strato tampone tra il corpo e il letto. Quali sono i materiali migliori per dormire bene in estate? Lino, cotone, naturalmente leggero, seta, che favoriscono il passaggio dell'aria e garantiscono l'umidità senza trattenere calore. Quindi bisogna indossare qualcosina. Dormire nudi va bene, ma fino a un certo punto, anche perché con queste temperature si suda veramente troppo.

0: Inconfondibile quella di Saldavinci, Rossetto e Caffè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di caldo, salutiamo Francesca, dice qui ci sono 33 gradi, ci si scioglie. Resisti Francesca, resisti. Tiziano Ferro su Kiss Kiss Italia.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: ultime notizie.
1: Ben ritrovati con l'informazione. Apriamo con il caso di Mario Roggero, prime ore di carcere per il gioielliere di 72 anni detenuto nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio. A fargli visita è stato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini insieme a una delegazione del Carroccio. È molto provato ma sta bene, vuole farlo sapere, ha dichiarato Salvini rilanciando la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica e aggiungendo: potrei anche candidarlo. All'esterno del carcere una manifestazione della Lega Giovani ha chiesto la grazia per il gioielliere. Intanto i difensori confidano in un provvedimento urgente del Tribunale di Sorveglianza che potrebbe disporre il differimento della pena. E proseguono le indagini sulla morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. I due titolari della struttura sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Martedì sarà eseguita l'autopsia mentre gli investigatori stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza e le eventuali responsabilità nella gestione dell'impianto. La tragedia riporta l'attenzione sulla sicurezza delle piscine. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, dal 2022 ad oggi sono morte 75 persone nelle piscine italiane. Oltre la metà delle vittime sono bambini sotto i 12 anni. Gli esperti invitano a rafforzare la prevenzione e la sorveglianza. Ancora una tragedia nelle acque italiane. Un uomo è morto annegato nel fiume Adda, nel Milanese, mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni finito in acqua. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni gravissime. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sul fronte internazionale resta altissima la tensione in Medio Oriente. Dopo una nuova notte di raid statunitensi, l'Iran avrebbe lanciato attacchi contro obiettivi nei paesi del Golfo. Intanto continua la crisi nello stretto di Hormuz, dove il traffico marittimo resta fortemente rallentato e il prezzo del petrolio continua a salire per i timori sulle forniture energetiche. Ancora un fine settimana segnato dal grande caldo in gran parte dell'Italia. Nel sud della Sardegna sono stati registrati oltre 47 gradi, tra le temperature più elevate dell'estate. Oggi 16 le città da bollino rosso per le ondate di calore, che diventeranno 14 domani e torneranno a 17 lunedì. Secondo il CNR, da martedì è atteso un graduale calo delle temperature grazie all'arrivo di correnti d'aria più fresca. E chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio nelle qualifiche a Spa Francorchamps. Il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e Norris con la McLaren. Quarto Russell con l'altra Mercedes. Più dietro le Ferrari, Leclerc al quinto tempo, sesto Hamilton. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la terza parte, ma il cielo è sempre più blu e parliamo ovviamente di mondiali 2026, perché questa sera alle ore 23 italiane ci sarà la finale, terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, ma focalizziamoci sulla finalissima, quella tra Spagna e Argentina, che sarà uno show globale, non solo perché ci saranno tantissimi campioni in campo, ma si prospetta anche uno spettacolo al di fuori della partita, perché pensate che verrà raddoppiato l'intervallo del match circa tra i 15 minuti ai 25 minuti per fare spazio a un mastodontico spettacolo di metà campo. A coordinare lo spettacolo sarà Chris Martin, il carismatico frontman dei Coldplay. Ci saranno anche artisti esemplari come Madonna e Shakira, i sudcoreani BTS e la pop star canadese Justin Bieber. Ci sarà anche un pezzettino di Italia in tutto ciò, perché ci sarà la nostra Laura Pausini. Ad affiancarla ci saranno la splendida Nicole Scherzinger e il carismatico cantante britannico Robbie Williams. Ci sarà anche Tom Cruise, insomma ci sarà abbondanza incredibile. Però posso farvi una domanda? Adesso possiamo dirlo: Spagna-Argentina 347 49 00 29. Ma chi la vince questa finale? Io voglio sapere il vostro parere, per chi vi schierate, quale maglia indosserete domani sera. 347 49 00 29 per dircelo. Arriva Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai.

26 si avvicina, insomma, vince la Yamal o Leo Messi, vince la Spagna o l'Argentina. Adesso è il momento di sbilanciarci. 347 49 00 29.

0: Chiedimi scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ne stiamo parlando, finale mondiale 2026, tutto bello sicuramente, ma c'è un qualcosa che ci fa dire un grosso ma, perché a quanto pare questa partita è solo ed esclusivamente per i ricchi, stanno comparendo un po' fuori i prezzi di questi biglietti, pensate che i biglietti più economici di questa partita possono arrivare fino a 32.000 euro, mentre la categoria 1, che sono neanche il top della qualità dei posti per intenderci, arrivano fino a 190.000 euro e i posti migliori, signori e signore, arrivano fino a 2 milioni di dollari, cifre sproporzionate. La Federazione Calcistica della Spagna ha definito le tariffe scandalose e inaccettabili, accusando il sistema di escludere la parte più calorosa e popolare del tifo. Beh, non hanno poi tutti i torti, perché sono veramente delle cifre improponibili. Se ci mettiamo poi anche il viaggio di mezzo, il pernottamento diventa qualcosa di veramente insostenibile, che non fa parte del calcio.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa, ma non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te?
3: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 12 a 7,49 euro. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, gente vera che si ama ancora.
5: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italiani.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli Balorda, Nostalgia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1966 con Adriano Celentano che non critica il progresso in sé, ma si interroga sul prezzo che la società deve pagare per ottenerlo. Per i bellissimi, il ragazzo della via Gluck.

Joliet su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Adesso arriva il momento della voce di Gianna Nannini con il suo brano La fine del mondo.

0: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Madonnina su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Nastro azzurro in casa Fedez è venuto al mondo. Edoardo Lupo, primo bambino avuto dalla compagna 23enne milanese Giulia Honegger. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso artista che ha condiviso sui social alcuni scatti insieme al piccolo e alla neomamma dal volto raggiante. Una gioia così grande, ha scritto in un post su Instagram corredato da alcune foto dei primi momenti insieme e del le ultime settimane di gravidanza. L'annuncio ufficiale della gravidanza era arrivato poco dopo l'avventura del rapper a Sanremo 2026 insieme a Marco Masini ed ovviamente ci uniamo alle congratulazioni, agli auguri a Fedez anche noi di Radio Kiss Kiss Italia. Continua il nostro viaggio nella musica italiana, torniamo un po' indietro nel tempo di nuovo, torniamo nel 1994 perché ci sono protagonisti i Litfiba con il loro brano Spirito.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, la novità di Giuli Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo in chiusura anche oggi, ma il cielo è sempre più blu. Tornerà lunedì dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il tema sicurezza accende il dibattito politico. Giorgia Meloni predica tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le piazze in zone franche, scrive la Premier sui social, ringraziando gli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio a Roma e Milano. Perché chi difende la nostra sicurezza, afferma Meloni, difende la nostra libertà. Stamane delegazioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno manifestato davanti al carcere di Bollate, dove si è consegnato Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo la prima notte in cella, il 72enne ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, che gli ha espresso personalmente la solidarietà del centrodestra. E circa la grazia, il vicepremier assicura: nessuna pressione sul capo dello Stato.
2: C'è una sentenza, dobbiamo ragionare di come accompagnare questa sentenza per permettere che passi in un carcere il minor tempo possibile.
1: Critica invece le opposizioni, che parlano di indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni interne alla maggioranza. Il 5 Stelle Conte rincara la dose. Il centrodestra afferma delegittima il Quirinale per inseguire Vannacci. Medio Oriente, la CBS riferisce che vi sono alcuni militari americani feriti dopo il raid missilistico iraniano su 2 basi in Giordania. Non è chiaro quali siano le loro condizioni. Washington non conferma la notizia. Amman per il momento non segnala morti tra i soldati, ma l'escalation nei paesi del Golfo è ormai realtà. Teheran sospende l'applicazione del memorandum e denuncia vittime civili negli attacchi statunitensi contro le località petrolifere costiere. Secondo i Pasdaran, colpiti anche impianti di desalinizzazione nella provincia di Hormozgan e almeno 10.000 persone sarebbero senza acqua. Torniamo in Italia, weekend a bollino rosso per il caldo e per l'esodo di metà luglio. Traffico intenso su strade e autostrade fino a domani sera sotto il sole al centro-sud, dove le temperature restano attorno ai 35 gradi, oltre 40 nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dai temporali che hanno colpito le regioni del nord, in particolare la Lombardia. Da domani sera però il fresco è atteso in estensione anche al centro Italia. La cronaca: i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante sono indagati per la morte dell'undicenne risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina. La procura di Genova ha inviato gli avvisi di garanzia come atto dovuto per procedere all'autopsia. Dalle indagini è emerso che mancava il cartello che impone la presenza di un adulto per l'uso dell'impianto da parte dei minori di 12 anni. Lo sport, calcio e mondiali: stasera Miami la finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra, sfida tra deluse. I rispettivi tecnici, Deschamps e Tuchel, molto criticati dopo la sconfitta in semifinale, daranno spazio a chi ha giocato di meno. Ci saranno però i due bomber, Mbappé e Kane. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio. Nelle qualifiche a Spa-Francorchamps, il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e Norris con la McLaren. Più dietro le Ferrari, Leclerc al quinto tempo, sesto Hamilton. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito e buona serata.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, sottilette le classiche 571 grammi a 3,69€. Scottonelle, carta igienica, confezione da 12 rotoli a 3,49€.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia,